no, suruante lele, yes, alia, paye, koni atelele, rapeli ape, rakatai lele, dalibolo ilele.